0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale, ma se tu

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanno i soccorsi. L'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi

0: del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccese. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale Vanni Soccorsi. L'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese, abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

lead and parents hear me, secure qui la pagina in comune.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
3: Radio Norba.
4: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere. Respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese, abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit e le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite, missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta. Fedorov torni alla difesa, lo slogan. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi dell'Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola, la situazione più critica in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, bruciano i boschi di Monreale, muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni, mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario dalle 21 di oggi e per 24 ore, domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico, poi sarà la volta di quello marittimo, disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati, i PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi, i carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, si tratta di Abruzzo, Molise e Puglia, restano due città da bollino rosso, Cagliari e Palermo. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone in Salento. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, è morto ieri pomeriggio precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vani i soccorsi. L'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale con sede a Secli. Si indaga sulle cause dell'incidente. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentassuglia guarda al futuro. Sentiamo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari Vito Leccese. Si temono nuove disuguaglianze territoriali. Nelle scorse ore il governatore pugliese De Caro ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani, tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani e Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana.
1: Tutta la musica italiana di Radio Norba.
0: Italiana.
2: Radio Norba.
3: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta. Intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran. Intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi dell'Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario, dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro ieri nella zona industriale di Galatone, nell'Eccese. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, dipendente di un'azienda nel settore della sicurezza stradale con sede a Secli. L'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. 12 sindaci della provincia di Foggia chiedono l'istituzione del Tribunale del Gargano. I primi cittadini danno pieno sostegno al procuratore di Foggia Enrico Infante, che per primo aveva sollevato il caso durante l'audizione in commissione giustizia della Camera. Serve un tribunale che faccia fronte alle criticità di un territorio complesso, aveva dichiarato Infante. In Puglia nasce il tavolo istituzionale sull'obesità, un problema che in regione riguarda il 51% degli over 65 e oltre un bambino su 4. A proporlo è stata la commissione sanità della Puglia su iniziativa del presidente Felice Spaccavento. Sentiamolo.
3: L'obesità è una malattia cronica, l'obesità è malattia cardiovascolare, è diabete, è depressione, è malattia epatica, è osteoarticolare, quindi tutto questo significa curare la persona, impedire movimenti di mobilità passiva e tenerci i nostri pazienti a curare ed essere curati in Puglia.
2: Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani, tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabani e Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi dell'Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario, dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro ieri nella zona industriale di Galatone, nell'Eccese. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, dipendente di un'azienda nel settore della sicurezza stradale con sede a Secli. L'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. 12 sindaci della provincia di Foggia chiedono l'istituzione del Tribunale del Gargano. I primi cittadini danno pieno sostegno al procuratore di Foggia Enrico Infante, che per primo aveva sollevato il caso durante l'audizione in commissione giustizia della Camera. Serve un tribunale che faccia fronte alle criticità di un territorio complesso, aveva dichiarato Infante. In Puglia nasce il tavolo istituzionale sull'obesità, un problema che in regione riguarda il 51% degli over 65 e oltre un bambino su 4. A proporlo è stata la commissione sanità della Puglia su iniziativa del presidente Felice Spaccavento. Sentiamolo.
3: L'obesità è una malattia cronica, l'obesità è malattia cardiovascolare, è diabete, è depressione, è malattia epatica, è osteoarticolare, quindi tutto questo significa curare la persona, impedire movimenti di mobilità passiva e tenerci i nostri pazienti a curare ed essere curati in Puglia.
2: Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani, tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabani e Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

era con me, ma li sai fare. Bell'amore, bell'amore.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, chiuda
3: sì,
2: vabbè,
3: nomi,
2: frappi sì,
3: chiuda sì,
2: vabbè, dai, dai, chiuda sì,
3: vabbè, sì,
2: dai, dai, chiuda sì,
3: vabbè,
2: sì,
3: sì,
2: sì,
3: ho visto un re,
2: se lo riscuse,
3: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nel Cagliaritano un 39enne spara al fratello uccidendolo e poi alla moglie, ora in ospedale in condizioni critiche. Il responsabile si è costituito. Sempre in Sardegna, in provincia di Nuoro, un 19enne investe una ragazza di 21 anni e muore accoltellato dal fratello minorenne di lei. La giovane è grave. 12esima notte di raid americani sull'Iran. Nel mirino anche il centro nucleare di Bushehr. Impiegati bombardieri strategici B1, ira di Teheran che mina da Hormuz non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Nello stretto una petroliera in fiamme, altre due tornano indietro, lo comunicano i Pasdaran. A Manila, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo russo Lavrov. Mosca, dopo il sì della Casa Bianca a nuove sanzioni, lamenta inaccettabile qualunque ulteriore consegna di armi all'Ucraina. Intanto Zelensky valuta una visita a Washington per nuovi colloqui con Trump. Abderrahim Fakir era legato anche durante il massaggio cardiaco. È quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna e da quanto ricostruito risulta che la centrale abbia respinto la richiesta dei poliziotti per l'invio di un medico. Una donna di 90 anni, residente nel Comasco, è deceduta ieri dopo aver riportato gravi ustioni a seguito di un incidente domestico. Stando a quanto ricostruito, avrebbe acceso una sigaretta mentre faceva ossigenoterapia, causando un ritorno di fiamma. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Calcio, si allontana l'ipotesi di Pep Guardiola sulla panchina della nazionale. Secondo la Gazzetta, l'allenatore avrebbe chiesto 20 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto offerto dalla FIGC dopo le prime trattative, e intanto torna a farsi sentire il nome di Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccese. Si temono nuove disuguaglianze territoriali. Nelle scorse ore il governatore pugliese Antonio De Caro ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Si moltiplicano nel periodo estivo i furti in appartamento. Nelle scorse ore scattati alcuni arresti in Puglia e Basilicata. Due giovani sono stati arrestati in flagranza a Palazzo San Gervasio nel Potentino mentre scappavano dalla casa che avevano appena svaligiato. Episodio simile a Cerignola nel Foggiano, beccato dalla polizia un 46enne mentre consumava il furto in un appartamento. Riconsegnati soldi e beni ai legittimi proprietari. Una necropoli romana sul fondale davanti a Torre Chianca in provincia di Lecce e il parco sommerso e costiero di Porto Cesareo che sarà inaugurato domani. Il patrimonio archeologico per la prima volta diventa accessibile a tutti e potrà essere ammirato camminando lungo la riva o nuotando con maschera e boccaglio. Stasera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani tra gli artisti della quarta puntata Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

leggendaria. Ma dimmi la verità, forse stasera è una sera che ti sentivi sola e sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio Norba.
1: Guarda, cerca, corri, lontano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Continua l'offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche russe. Nella notte a fuoco un deposito di carburante a Ulyanovsk. Droni di Kiev anche su Crimea e Voronezh, due morti e quattro feriti. Intanto Zelensky pensa a possibili colloqui con Trump a Washington la prossima settimana. Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. La monarchia sunnita potrà costruire reattori con tecnologia americana e arricchire l'uranio. L'intesa ha durata trentennale. Ma anche se il patto è riferito a impieghi civili, si affaccia al timore che Riyadh possa dotarsi di bombe atomiche. Abderrahim Fakir era ammanettato durante il massaggio cardiaco, è quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna. Il legale della famiglia denuncia condotta inammissibile, dovevano slegarlo. In provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni ieri sera a Barisardo. Stando alle ricostruzioni, la vittima aveva investito in auto una 22enne, ora grave in ospedale. Il fratello di lei, dopo l'incidente, l'avrebbe raggiunto e colpito a morte. L'Italia alle prese con gli effetti del caldo estremo, violente grandinate tra Marche e Abruzzo, con chicchi grandi come palline da golf, hanno causato almeno 60 feriti. La Sicilia invece in balia degli incendi, centinaia di evacuati nell'Agrigentino, in provincia di Caltanissetta morto un pompiere. Atterraggio di emergenza a Malpensa nella notte per un Boeing della compagnia polacca LOT, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. A far scattare la procedura un malore del comandante. L'uomo sta bene, nessuna conseguenza per i passeggeri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si indaga sull'incidente sul lavoro avvenuto ieri a Galatone nel Salento. A perdere la vita un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in una settimana in Puglia. Lo scorso 16 luglio a Montesano Salentino è deceduto un operaio di 33 anni. Verrà inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari. Il parcheggio è il primo low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. A renderlo particolare anche la tecnica costruttiva, perché la struttura si può smantellare. Oltre 230 kg di alimenti sono stati raccolti grazie alla generosità dei detenuti del carcere di Foggia e saranno destinati dalla Caritas alle famiglie bisognose. L'iniziativa si è sviluppata all'interno della casa circondariale foggiana, un momento di grande solidarietà ma anche di riflessione sui valori della vita e della comunità. Calcio, il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Lukas Grgic. Il centrocampista austriaco ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba. Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Baciami.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Continua l'offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche russe. Nella notte a fuoco un deposito di carburante a Ulyanovsk. Droni di Kiev anche su Crimea e Voronezh. Due morti e quattro feriti. Intanto Zelensky pensa a possibili colloqui con Trump a Washington la prossima settimana. Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. La monarchia sunnita potrà costruire reattori con tecnologia americana e arricchire l'uranio. L'intesa ha durata 30 anni. Ma anche se il patto è riferito a impieghi civili, si affaccia al timore che Riyadh possa dotarsi di bombe atomiche. Abderrahim Fakir era ammanettato durante il massaggio cardiaco, è quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna. Il legale della famiglia denuncia condotta inammissibile, dovevano slegarlo. In provincia di Nuoro fermato un minorenne per l'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni ieri sera a Barisardo. Stando alle ricostruzioni, la vittima aveva investito in auto una 22enne ora grave in ospedale. Il fratello di lei, dopo l'incidente, l'avrebbe raggiunto e colpito a morte. L'Italia alle prese con gli effetti del caldo estremo, violente grandinate tra Marche e Abruzzo, con chicchi grandi come palline da golf, hanno causato almeno 60 feriti. La Sicilia invece in balia degli incendi, centinaia di evacuati nell'Agrigentino, in provincia di Caltanissetta, morto un pompiere. Atterraggio di emergenza a Malpensa nella notte per un Boeing della compagnia polacca LOT, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. A far scattare la procedura un malore del comandante, l'uomo sta bene, nessuna conseguenza per i passeggeri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si indaga sull'incidente sul lavoro avvenuto ieri a Galatone nel Salento. A perdere la vita un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in una settimana in Puglia. Lo scorso 16 luglio a Montesano Salentino è deceduto un operaio di 33 anni. Verrà inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari. Il parcheggio è il primo low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. A renderlo particolare anche la tecnica costruttiva, perché la struttura si può smantellare. Oltre 230 kg di alimenti sono stati raccolti grazie alla generosità dei detenuti del carcere di Foggia e saranno destinati dalla Caritas alle famiglie bisognose. L'iniziativa si è sviluppata all'interno della casa circondariale foggiana, un momento di grande solidarietà ma anche di riflessione sui valori della vita e della comunità. Calcio, il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Lukas Grgic. Il centrocampista austriaco ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e sarà da subito a disposizione di mister Astelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

distanza e non c'è altezza né distanza che basti.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ha ferito la moglie a colpi di pistola e ha ucciso il fratello. Lei è gravissima. Dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma confessando quanto appena compiuto. L'assassino è un 39enne con regolare porto d'armi. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. Ucciso a coltellate invece dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello minorenne di lei. Avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani. Teheran avverte: non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. E gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

Coraline, lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Spara alla moglie ferendola gravemente, poi al fratello uccidendolo. Alba di sangue tra Solanas e Margine Rosso a Quartu in Sardegna. Il presunto assassino, un uomo di 39 anni, poi si è presentato ai carabinieri. All'origine del gesto ci sarebbero contrasti in famiglia. Ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, fermato il fratello minorenne di lei, avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione a Bari Sardo, nell'Ogliastra. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato, con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi, l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. Malore in volo per il comandante e atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. In Medio Oriente, gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Nuova ondata di attacchi statunitensi. Teheran avverte, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. Calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare nuovo CT della Nazionale, i nuovi vertici della FIGC, il presidente Malagò, il direttore generale Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Iran continuano gli attacchi americani, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite infrastrutture, avverte Teheran. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul nucleare Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un accordo storico, sia all'arricchimento dell'uranio. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. La sera del 4 luglio era riuscita a mettere in fuga il suo assalitore mordendolo e divincolandosi. Arrestato un 26enne straniero regolare che aveva aggredito la donna mentre stava facendo jogging al Parco delle Cave di Milano. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissette in Sicilia. È emergenza roghi nell'isola. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa, malore in volo per il comandante della LOT Polish Airlines. In pista sono confluiti i soccorsi e i vigili del fuoco. Nessun ferito tra passeggeri e personale. Queste breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tu. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Benini. Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza nelle piscine. La stretta prevede la chiusura degli impianti con i bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. I carabinieri hanno fermato nella notte un minore accusato dell'omicidio del 19enne Simone Concas, ucciso ieri a Bari Sardo in Ogliastra. È il fratello della ragazza di 22 anni investita poco prima dalla vittima. Insieme al fidanzato della giovane avrebbe inseguito l'investitore per poi accoltellarlo a morte. Sempre in Sardegna, un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. I fatti stamattina all'alba tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. La donna è in ospedale in condizioni critiche. Il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, si sospetta che il germe possa essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Trump avverte l'Iran: riterremo Teheran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Le parole del presidente americano arrivano dopo che i ribelli yemeniti hanno colpito 2 petroliere saudite accusate di aver violato il blocco navale da loro imposto lunedì nel Mar Rosso. Maxi multa della Commissione Europea a Google: 890 milioni di euro per aver violato le norme sulla concorrenza del Digital Markets Act e favorito i propri servizi, imponendo anche paletti restrittivi agli altri sviluppatori. La reazione della Big Tech: così si danneggiano i prodotti amati dagli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su 2 piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Radio Norba.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

0: ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Parola di Trump dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Il presidente americano è tornato anche sull'intesa sul nucleare con l'Arabia Saudita, subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. La BCE lascia invariati i tassi di interesse, al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65 il tasso sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Piscine più sicure, via libera della Camera all'emendamento al decreto sport. La stretta prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture, previsto anche l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Chiusa per precauzione la scuola. Rapina in una banca di Casalecchio sul Reno, alle porte di Bologna, con i rapinatori che hanno chiuso i dipendenti nel cavò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a entrare a soccorrere gli ostaggi. I malviventi sono fuggiti e sono ora ricercati. A Milano, nella sede della Lega Serie A, la prima uscita ufficiale del direttore tecnico della nazionale Maldini, insieme al presidente della FIGC Malagò e all'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo. Poi il retroscena, prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

veste. Dicevano che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragedia all'ospedale di Catanzaro. Morto un bimbo di 18 mesi, forse per un batterio killer contratto all'asilo di Tropea attraverso i fasciatoi. Altri 4 bambini che frequentano la struttura sono stati ricoverati con gli stessi sintomi. Indaga la procura di Vibo Valentia, chiusa per precauzione la scuola. Dal Marocco parla la moglie di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Lo hanno giustiziato e ammazzato senza motivo, ha detto la donna a una TV locale. Diffuso dal TG1, il video della bodycam di uno degli agenti coinvolti mostra i momenti in cui il 42enne viene placcato e immobilizzato. Piscine più sicure, via libera della Camera alla Stretta, prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento e l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri a Monterotondo, alle porte di Roma, 3 persone indagate per omicidio colposo. Trump avverte l'Iran: riterremo Teheran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Le parole del presidente americano dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Intanto il greggio continua a salire sui mercati. Brent oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. La BCE lascia invariati i tassi di interesse: al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali, al 2,65 quello sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Nella sede della Lega Serie A di Milano, il primo incontro tra i club e il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo, ha detto l'ex capitano del Milan. Poi il retroscena: prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su 2 piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In un messaggio dal suo social network Truth, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. Il presidente dice che i ribelli filo-iraniani hanno ripreso le ostilità colpendo due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Trump promette una reazione adeguata. Economia, la presidente della BCE Lagarde dice che quella di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25% è stata una decisione unanime. Alcuni governatori, ha spiegato la numero uno dell'Eurotower, in pressing per un eventuale rialzo. In Italia il sì della Camera all'emendamento al decreto sport per rendere più sicure le piscine dopo i recenti annegamenti, fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture, prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento, obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Dietro la tragedia in un asilo a Tropea, l'ipotesi di un batterio killer, morto un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati con sintomi simili, 3 già dimessi, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Francia, oltre 8.800 persone in corso di evacuazione a titolo preventivo per l'incendio nel nord del bassin d'Arcachon, nel sud-ovest del paese. Le condizioni sul posto restano sfavorevoli, con un vento orientato nella cattiva direzione. In totale sale oltre 20.000 il numero degli evacuati. Restiamo Oltralpe con il ciclismo. L'equatoriano Carapaz vince in solitaria la 18ª tappa del Tour de France da Voiron-Orsières-Merlette di 185 km. Pogacar, arrivato nel gruppo a più di 4 minuti dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione.

0: prima!
1: Come prima?
0: Ma sì, se lo dicevi prima!
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima! Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso! Se me lo dicevi prima, io operavo io! Ma io ho bisogno di lavorare! Io sto male adesso! Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro! Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro! Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in un asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino, in osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti, dimessi altri tre bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatia al-Faqwa nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. Intanto, secondo Save the Children a Gaza, oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara nel Foggiano un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Nord.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che ti guarda.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza ha disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Se lo vuoi, rimani.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise. È l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Nato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

poi sospeso tra i vostri come star, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

di la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale

0: musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Forse possiamo cambiarla.

0: che siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise. È l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.